0: Bravo, thank bravissimo, you. Bravissimo.
1: Bravissimo. Edin Talović,
0: Edin
1: dalla Bosnia Talović, Erzegovina.
0: Dalla Bosnia Erzegovina.
1: 13 anni, che lui è l'autore, il produttore della musica. Edin.